storie sono fatte per essere raccontate, ma piuttosto per essere vissute.

le scarpe buttate per terra. La musica manca sulla radio, che ti fa venire voglia di ballare.